nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole, parole eterne come il tempo, come la materia, parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.

Pescatore che vai sul mare, ma quanti pesci puoi pescare? Posso pescarne una barca piena con un tonno e una balena.